0: grande colline.
1: Quando
0: porto in bocca
1: stretta,
0: or troviam quest'altra azione.
1: Oh,
0: brava, brava, brava! Brava, brava, triconcella, fa benissimo così, brava,
1: brava,
0: brava.

Katie, mantinette, nel giardino vi scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo.

senza perder un momento conduciamo a podestà, senza perder un momento conduciamo a podestà, senza perder un momento conduciamo a podestà. Io direi sentite un poco, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra prieghe e tra minacce d'avvertir l'autorità ci facciamo

Ci facciam dai due promettere che la cosa resti là. Ci facciam dai due promettere che la cosa resti là. Ci facciam dai due promettere che la cosa resti là. E si fa lo scioglimento, poca pena o tradimento. Riflettete, mia sorella, vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia.

tempo in gabbia non può scappar. In vano accumula progetti e calcoli, in vano accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica che sei l'aria, non vedi semplice, non vedi semplice, che la trappola sempre decimo, sì, la trappola sempre decimo, non vedi semplice, che la trappola sempre decimo, la città.